meno male che è al singolare, questo titolo dentro la mia tête. È Avagon, Mary e Villa Banks, 18:52. Incredibile, come volano le cose quando ci si divertono, perché siamo arrivati quasi alla fine. 8 minuti countdown attivato per l'arrivo del dottor Luigi Santarelli, che farà con voi tutto l'aperitivo, fino alla cena, fino alle 21. Intanto arriva Noemi sulla musica di Vito Salamanca. Tu cosa fai questo?

E beh, un bel modo per chiudere queste due ore di Generazione Z. Tame Impala con Jenny, il loro remix di Dracula. Questa è la pronuncia corretta, me l'ha insegnata un amico che si chiama Luigi Santarelli. Lui sì che lo sa l'inglese, poi poliglottolo, è il classico poliglottolo, diciamo la verità. 18:59, siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarci un grazie, anzi tre grazie, grazie e grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Allora ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa, l'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it. Noi siamo arrivati alla fine di queste due ore di Generazione Z, arriva Luigi Santarelli, noi ci vediamo domani, ciao!

0: Generazione Futuro.
1: Sono le 7.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Aperizeta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, perché se lui dice grazie, grazie, grazie, io dico sì, sì, sì, yes we can, noi possiamo arrivare alla fine della settimana, perché dalla prossima tanti di noi e tanti di voi saranno in ferie. Detto ciò, magari tanti di voi l'hanno già fatte, quindi come sempre un abbraccio. In ogni caso una certezza abbiamo, che Radio Z è con voi e con noi sempre, con noi rimanga sempre, come la benedizione. Grazie per esserci anche questa sera, ci siete in radio ovviamente, ci siete in radiovisione, canale 266 della vostra TV, ci siete in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Siamo in diretta dal TH Resort, siamo a Praia Mare, siamo in Calabria per vivere l'estate insieme a voi, insieme a tutta la grande famiglia di RTL 102.5 che è qui a prendere un po' di sole anche sul naso, ho preso un po' di sole sulla punta, ho dimenticato la crema, mannaggia. Partiamo? Partiamo con Jimmy Nairo, Splinter Cell.

Cassone di Jimmy Nairo, Splinter Cell su Radio Z, 19.04, sono le 7.04, è martedì 4 di agosto, tanti 4, coincidenze? Io non credo davvero. Ci sarà anche lui al Future Hits Live del 2 di settembre, ovviamente. Cambiamo decisamente sponda dell'oceano, almeno, che vedo Elvis Crespo con La Graffiosa. Ehi, ehi, ehi.

Allora, ero curioso, ho detto, ma la canzone di Tananai, Fedez e Marasaté, La dolce vita, sarà credo del 2024-2023. Sono andato a cercarla per sicurezza, non ricordavo. 2021, cioè siete vecchi, sono vecchio anche io. Mi fa paura questa cosa di come passa il tempo velocemente. Non lo so, bello, ci siamo goduti questi anni, però quando ti rendi conto che sono passati più anni di quanti tu te ne sia reso conto nel tempo, ti senti un anziano e dici, è andata così. Noi tiriamoci su in qualche modo, dai, sono le 7:15, quindi orario aperitivo, si sta ancora bene, spero stiate bevendo una cosa bella fresca. Intanto c'è Bresh, da Dio. Sei bella.

11 settembre 2027, Milano Marea, Brescia, l'ippodromo di San Siro a Milano. I biglietti sono già aperti, quindi ci vedremo lì. Ma intanto ci vedremo con lui prossimamente, perché sarà con noi il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future, un po' hits e un po' live di Radio Z. Ne andiamo avanti, 7:15, ci sarà anche Nerissima Serpe qui con Free to In Ridere di Te.

meglio, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

Sugar. Watermelon Sugar, Mr. Ellie Styles su Z721. Siamo sempre in diretta, lo sapete, ci piace così. A maggior ragione in queste settimane calde di mare, dove ci stiamo godendo le spiagge belle della Calabria. Tra l'altro si fanno dei giri in catamarano meravigliosi. Me l'hanno detto, perché io ero l'unico che non c'è andato. Però va bene, insomma, a quanto pare tutti gli altri si sono divertiti. Tutti, io ero libero, però va bene, lasciamo perdere. 7:21, noi proseguiamo. Tra poco sentiamo anche voi che cosa state facendo questa sera, se siete in macchina, dove state andando e con chi siete. Solita routine, ragazzi, a noi piacciono le tradizioni, quindi sapere da voi con un messaggio scritto via WhatsApp cosa state facendo, dove state andando. Il numero via WhatsApp ormai lo conoscete, quello di Radio Z, è il 335 30 10 25. Via WhatsApp, tra poco i vostri messaggi. Subito la nuova di Rama, si chiama Cava.

Home, Irama su Z con Cavana, anche lui ospite del Future Hits Live il 2 di settembre, anche se sapete, dai, non mi fate ripetere ragazzi sempre le stesse cose, la solita diatriba che c'è tra me e Irama ancora irrisolta sul fatto che lui indossa la canottiera in quel modo, se ci provo io sono ridicolo, non mi fate dire sempre le stesse cose, dai, fatemi parlare piuttosto di Claudio Bisio, questo sì, Claudio Bisio, eccolo Claudio Bisio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La viabilità sta tornando alla normalità sulla nostra rete, ma una situazione di rilievo riguarda la 13 Bologna-Padova, con 6 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire ad Altedo e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Per traffico sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio, code a tratti in direzione di Firenze. Circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova, in particolare sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle e sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo della 10. Al traforo del Monte Bianco registriamo circa 15 minuti di attesa per il traffico in ingresso in Italia e anche per quello diretto in Francia. Infine ricordo che per un cantiere di pavimentazione la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Ma che botta ci dà questa felicità, quella dei The Giornalisti. Furono lacrimuccia ogni volta che passano su Radio Z a 19.37. Sono le 8.20, andiamo in pubblicità, ma state con noi, siete su...

0: diretta nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Questa è Radio Z, questi siete voi che state ascoltando la Peri Z. Siete bellissimi, siete bravissimi, siete i migliori. Questo lo dicono tutte le radio dei propri ascoltatori, però noi siamo gli unici sinceri, mettiamola così. È il 4 di agosto, buona estate soprattutto a tutti voi e buon riposo. Io spero che abbiate un po' di tempo, qualche giorno per tirare un po' il fiato, anche pochi, che poi io, altra mia battaglia, quante battaglie? Io conduco un sacco di battaglie, poi non ne vinco tantissime, però le conduco. Una di queste è che è una settimana, due settimane, cioè io non le posso chiamare ferie. Lo so che adesso alcuni si arrabbieranno dicendo io ho pochi giorni, però a me piacerebbe che tutti potessimo avere in estate almeno un mesetto di stacco. No, ho detto una cosa intelligente, sì o no? No, ditemelo.

Ho bisogno di un segno divino, perché chi crede non perde mai. A proposito di I Need a Sign, questo è il titolo della canzone che poi è Show Me Love, l'avete sentito? La fede, che sia religiosa, che non lo sia, è uno strumento potente. Voi direte, ma perché fai queste digressioni filosofiche inutili? Perché? Perché mi piace, perché mi piace, mi piace. Un altro che mi piace è Tony Boy con Cuore Rotto.